0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi...

Gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Beh, ha partecipato a X Factor. Si chiamano Cosmonauti Borghesi. Sono questa band pop indie italiana nata a Roma, nota per queste forti sonorità. Quindi un po' retro, influenze funk, disco, rock e dance anni 80. Ce li godiamo con la nuova. Il titolo è Gomma Americana.

0: Cosmonauti Borghesi. Gomma americana, quella chewing gum. Ed ora meteo. Beh, se curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, bentrovato e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. In mattinata soleggiato su tutti i settori da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, cielo quindi sereno quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro e tra 32 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
10: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Steven era star con No Woman su Radio Kiss Kiss. Allora mi ha stupito molto il messaggio di Francesca che dice: Raul, io non posso fare a meno del mio cornetto e cappuccino, quindi il croissant per intenderci, e il cappuccino la mattina anche di domenica, altrimenti non parto con la giornata, rimango cionca a casa, quindi ferma e non parte la giornata. E da questo sono curioso di sapere voi di cosa non riuscite a fare a meno. 347 490 0042, è una sottodomanda che vi faccio, cioè non riesco a fare a meno di, e finite la frase, che ne so, non riesco a fare a meno del caffè la mattina, non riesco a fare a meno di lavarmi il viso quando mi sveglio la mattina, non riesco a fare a meno di lavarmi i denti 30 volte al giorno, non riesco a fare a meno della mia ragazza, non riesco a fare a meno di, dovete finire voi la frase. 347 490 0042.
1: Ciao Raul. Ciao. Io sono Claudio.
0: Ciao Claudio.
1: Della provincia di Pavia, zona Vigevano, e vorrei andare a fare una camminata magari in campagna, in montagna, se c'è qualcuno che si vuole unire mi farebbe piacere, perché andare da solo non mi diverto, qualcuna della zona.
0: Hai fatto bene. Facci sapere, geolocalizzati meglio, così dai un appuntamento, così poi vediamo chi arriva, va bene? James Bay su Radio Kiss Kiss, Hold Back Forever.

Belle sonorità, Saif con Parlare d'amore a concludere questo primo appuntamento di questa prima ora, perché sapete che torniamo indietro nel tempo, esattamente 1995. Ah, che bella annata! Musica e classifica hanno spopolato hit internazionali come Be My Lover di La Bush, vi ricordate? You wanna be my lover? E anche Raff con Sei la più bella del mondo, più del sole. Beh, al cinema, nelle sale uscirono capolavori come Braveheart, I soliti sospetti e Seven. E poi tecnologia, nasce eBay e Microsoft lancia per la prima volta il sistema operativo Windows 95. Beh, nel 1995 ci sono loro, spaccarono Take That con Back for Good. History Kiss.

0: Take That con Back for Good dal 1995, lì nella redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica, bentrovata.
1: Un saluto e bentrovati. Colloqui del presidente russo Vladimir Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genere del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov, precisando che i due inviati statunitensi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra in Ucraina. Al via le 72 ore di tregua con Kiev, oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati di ieri tra Stati Uniti e Iran, stamani i guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello stretto di Hormuz. Nel frattempo Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Veniamo in Italia, la politica si unisca contro la violenza, questo è l'appello lanciato dal padre di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato che l'ha gettata da un cavalcavia sulla A1. La premier Meloni assicura: siamo uniti per proteggere le donne. La segretaria Demesh Line: faremo la nostra parte. Intanto l'autopsia fissata per domani dovrà chiarire se la donna fosse ancora viva prima che Federico Vella la lanciasse nel vuoto. Con sé aveva portato fascette, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata, la solidarietà alle aree colpite dal nubifragio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio materano e la rivendicazione per quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sono venuta qui per fare complimenti a questo territorio perché c'è stata subito una grande voglia e disponibilità a rimboccarsi le maniche. Questo non si registra sempre, ha detto la Presidente del Consiglio. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista nel nostro paese. Dopo il malore del 28 agosto a Cuba, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare in Italia oggi, ma è stato operato a L'Avana dopo un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi da lui fondata. Sport, calcio, sabato caratterizzato da tre anticipi accomunati da rimonte in extremis. La Roma ribalta l'Atalanta 2-1, così come il Torino che supera con lo stesso risultato la Fiorentina. Vittoria in rimonta, dicevamo, anche per l'Inter che ha battuto 3-2 il Napoli. Oggi altre 4 partite. Formula 1 alle 15 il Gran Premio sul circuito di Monza. Dalla pole scatterà il francese Pierre Gasly che precede la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco superano la Polonia 3-1 e conquistano la finale. La gara oggi alle 18, l'avversaria da battere per centrare per la quarta volta il titolo continentale la Turchia, padrona di casa. Infine tennis, Luciano Darder ribatte l'australiano Swin e conquista gli ottavi di finale degli US Open dove affronterà il tedesco Zverev. Nulla da fare per Cobolli, battuto dal belga Blocks. Con questo da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Giro di Boa! Nuova ora da trascorrere con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Questa bella domenica mattina, buongiorno da Raul, sono quello del weekend. Il sabato, la domenica mattina, se accendete Radio Kiss Kiss, ci sono io, questa nuova stagione di Kiss the Weekend. Allora, cosa accadrà nel corso di quest'ora? Premieremo il messaggio sicuramente più simpatico che arriva al 347-490-0042. In questa domenica vi ho chiesto, non riesco a fare a meno di... E finite la frase, ripeto, 347-490-0042. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni. Radio.

0: Tyler con Sorry I'm Here for Someone Else su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, 8:10 del mattino. Vi ho chiesto di partecipare per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e quindi la domanda della domenica mattina è: non riesco a fare a meno di tra un po' i vostri messaggi, ma intanto sentiamo il Where Are You.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono in giro, sì, perché dopo un mese di stop, sì, stiamo riprendendo gli addestramenti per i cani da soccorso della Protezione Civile.
0: Bello, bello.
1: E quindi si parte presto perché poi si fa troppo caldo, quindi i cani non riescono, certo, a lavorare.
0: Va bene, in bocca al lupo, grazie, che bella cosa.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Mario da San Vito Taranto. Sì. Oggi vado all'isola di San Pietro con la mia principessa Gaia.
0: Bello.
2: Ciao Raul.
0: Ciao, ciao, ciao. Che poi secondo me è la figlia, la principessa. Va bene, viva la domenica, viva le belle scampagnate. Tra poco però messaggi totalmente dedicati alle vostre rinunce. Cioè, non riesco a fare a meno di... Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Imagine Dragons Follow You. Non riesco a fare a meno di 347 490 0042. Raffica di messaggi, vai.
1: Non riesco a meno di bere un bel caffè nero al mattino.
0: Bene.
1: E nel mio balcone, prendendo un po' di sole.
0: Ah, dal mio balcone.
1: Schissa a tutti.
0: Ma che brava.
1: Da Lugano, Svizzera.
0: Ah, ma che brava. Caffè nero, tipo ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Chiaramente zuccherato no, qui si apre. Con zucchero o senza, molti amaro. Io no, io un po' di zucchero lo metto pure il dolcificante. Ma
2: questa domenica mattina io non riesco a fare almeno della mia donna che ho lasciato a letto.
0: Ah.
2: E io sto andando a fare il mio
0: dovere
2: con protezione civile.
0: Bravo. Poi torni a casa e con la tua donna fai il tuo piacere. Prima il dovere e poi il piacere. Va bene, altri messaggi tra poco e poi premiamo. Dunque chiedo alla redazione, tra quanto tempo? Più o meno? Beh, tra una mezz'oretta. Ok, abbiamo già il messaggio vincitore? Fanno così così con la testa, quindi avete ancora tempo. 347 490 0042. Non riesco a fare a meno di...

0: Ritmo.
1: Chissà a te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà a te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
3: Kiss Kiss.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: agitare Coca-Cola e poi vai via.
1: No, perché se agiti la Coca-Cola fa.
0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss, questa bella domenica mattina, buon viaggio a quelli che viaggiano con la più bella musica, buona domenica a quelli che magari sono svegli da poco, che adesso a letto con la sveglia fissata su Radio Kiss e quindi che magari si stanno stiracchiando, o invece quelli che non hanno proprio dormito stanotte perché magari sono in pensiero per qualcuno, stanno pensando a qualcuno o a qualcuna, storie d'amore che finiscono, e per questo saluto Barbara. Barbara, in bocca al lupo, insomma, forte, perché si chiude una porta, si apre un portone, vai!
2: Io non riesco a fare a meno al mattino appena sveglia di dare il bacetto al mio dolce cane.
0: Al tuo cagnolino, va bene, grazie, ciao, buona domenica.
3: Ciao, sono Giuseppe, adesso sono a Palermo per le mie meritate ferie. Io non posso rinunciare a pane cunzato.
0: Pane cunzato sarebbe? Ci informiamo, vai, spiegate.
4: Buongiorno Kiss, non posso fare a meno di litigare con le persone, non ci posso fare niente, però una cosa non mi va dritta, non mi va
0: a chi lo dici, lo so, a chi lo dici, self control, respira, conta fino a 10.
5: Buongiorno Radio Kiss e a tutti coloro che ci ascoltano. Io non riesco a stare senza la mia Inter.
0: Scusate, è partita in effetto. Non ne parliamo ieri della partita Inter-Napoli, parliamo di pane cunzato. Appena visto, è un piatto tipico della tradizione povera e contadina siciliana, oggi considerato un simbolo dello street food dell'isola. Adesso io vado in Sicilia, primo volo aereo, Napoli-Catania, che devo mangiare stu pan cunzato.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: musica più bella di Radio Kiss Kiss. Come vi siete conosciuti? Come sta cambiando anche la modalità di approccio che poi porta magari a matrimonio o coppie di lunga data?
1: Allora, io e mio marito, ci siamo conosciuti perché eravamo io vicepresidente di un'associazione ambientalista e lui presidente di un'associazione ambientalista di un altro comune. Dopodiché è scoccato l'amore, chissà, forse per un interesse comune?
0: Eh beh, probabilmente sì, poi sai, probabilmente lui aveva anche il fascino, no, del presidente di un'associazione, poi l'importante è che insomma, ecco, tutto l'ambiente intorno ha avuto prova del vostro grande amore.
2: Colpo di fulmine scattato passeggiando sul lungomare e poi ci siamo contattati sui social.
0: È un classico dei tempi moderni, no? Conosci una ragazza, poi la prima cosa dammi il tuo nick e poi sui social si prova un approccio, così come un classico però old style è il prossimo messaggio vocale.
3: Io ho accompagnato mia sorella sull'incontro con questo ragazzo ha portato il suo amico, se non che mia sorella e questo ragazzo si sono fidanzati e poi lasciati. Io e il suo amico ci siamo fidanzati, innamorati e sposati. Katia da Firenze.
0: Katia, te e tuo marito funzionava così un tempo, io ho un incontro con una ragazza e porto un'amica, perché la prima volta chi si fida? No, mi porto un'amica che è sicuramente meglio. Poi c'erano anche i segnali, quando ti faccio segno così con le mani vuol dire che non mi piace, quindi te li amo e andiamo via. E viva l'amor!

0: maledetto me.
1: E beh, alla domanda come vi siete conosciuti, insomma, fino al 2013 la risposta era prevalentemente amici in comune, università, lavoro. Poi è arrivato internet che ha cambiato le regole del gioco, anche se quando poi aggiungi una persona la prima cosa che fai qual è? Controllare gli amici in comune.

Boone, ma anche un History Kiss. Ecco, musica e cinema, questa canzone può rappresentare perfettamente il collegamento, perché Whitney Houston nel 93 interpreta un classico di Chaka Khan del 78 e ne fa una leggendaria colonna sonora per uno dei film più belli e più visti di sempre, ovvero The Bodyguard, dove un affascinante Kevin Costner faceva proprio la guardia del corpo ad una cantante carismatica perseguitata da uno stalker. Proprio Whitney Houston debuttò cinematograficamente interpretando proprio la protagonista anche di questo film, con un inno dance pop, si intitola I'm Every Woman, è il nostro History Kiss.

92, Whitney Houston e il nostro History Kiss, I'm Every Woman. Tante persone che rientrano dalle vacanze come Matilda e Nicola da Barletta, di ritorno dalla vacanza tropea nella meravigliosa perla di Tropea. Buon viaggio a tutti quelli che sono in auto. Loro si sono conosciuti in guardia medica, lui era medico e lei faceva l'infermiera. Hai capito, infermiera e medico è un classicone, posso dire, abbiate cura del vostro amore, da 6 anni ormai sono insieme. Abbiamo parlato, ecco, di modalità di approccio, come ci si è conosciuti magari qualche anno fa e come è cambiato anche questo. Non cambia col passare del tempo il fatto che Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Agitare Coca-Cola, c'è subito Tommaso Paradiso.

chiude la tripleta delle 13 su Radio Kiss Kiss 24K Golden con Ian Dior. E a proposito di Dior e di profumi, sapete che è una nuova tendenza, qual è il nuovo trend del dating? Non fare la doccia per sedurre con l'odore naturale. Sì, avete sentito proprio bene, si chiama feromone maxing, questa nuova moda di sedurre nel dating. Cioè, secondo quelli che seguono questa linea, mantenere l'odore naturale è importante per sedurre, quindi non bisognerebbe fare né docce né usare il deodorante né il profumo per esaltare l'odore naturale, il natural musk, come si suol dire. Chiaramente la comunità scientifica non è propriamente d'accordo, perché bisognerebbe lavarsi soprattutto di questi tempi, quindi l'igiene personale è sempre al primo posto e dovrebbe essere sempre il miglior biglietto da visita anche nell'approccio e nel dating. Se poi magari il primo appuntamento lo fate, che ne so, in costiera amalfitana con la suggestiva visuale, e allora è tutta un'altra

la Costiera Amalfitana non davo portare a Milano, ma stasera la Costiera Amalfitana sarà a Monza, perché c'è anche Rovazzi nella lineup dell'ultima serata del Fuori GP con Radio Kiss Kiss a Monza, Piazza Cambiaghi. C'è alle 15 il Gran Premio d'Italia che si corre a Monza, con una sorpresa, con Gasly che partirà dalla pole position con la sua Alpine. Però noi ci saremo già da questa mattina, insomma dalle 11 è aperto il villaggio, quindi lo dico a tutti i monzesi e tutte le persone che si trovano nei dintorni, potete già arrivare a Piazza Cambiaghi, ci sono dei giochi, gadget per voi, anche la possibilità di vincere i biglietti per la zona pit, quella antistante il palco. Poi stasera dalle 19 un interessantissimo pre-show e dalle 21:30 un cast pazzesco per l'ultima delle quattro serate con Radio Kiss Kiss a Monza. Ci sarà Trigno, ci sarà Dolce Nera, Gemelli Diversi che sbloccheranno tanti tanti ricordi, e poi Fabio Rovazzi che insomma chiuderà questa serata a Monza appunto anche con la Costiera Amalfitana. Quindi tonight dalle 21:30 tutti a Monza, Piazza Cambiaghi. Ora nella musica più bella, Onkel John Legend.

0: Chi schissa a te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi schissa a te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
7: La musica più bella.

Ancora Diana nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. L'amore si può trovare anche al supermercato. Tempo fa ricordate la storia dell'ananas capovolta, testa in giù, che chi la inseriva nel carrello in quella posizione era un segnale, cioè voleva significare sono single e sono in cerca di qualcuno. Una cosa analoga accade in Finlandia, dove il rimorchio passa dal cestino della spesa, che deve essere di colore rosa. Chi sceglie il cestino rosa sta comunicando senza dire nulla di essere single e disponibile soprattutto per conoscere altri, perché essere single magari dici sto bene così, no, cioè sono single e voglio conoscere qualcuno. È una sorta di cartello, come se ci fosse scritto free, libero, in attesa di, e quindi chi incrocia un altro carrello rosa incrocia anche lo sguardo, e da lì può nascere assolutamente qualcosa di costruttivo e di importante. E a proposito di supermercati, poi tra poco ve la do un po' nel dettaglio questa notizia e potremo anche rifletterci un po' insieme su quello che noi umani siamo diventati, perché in Europa arrivano i carrelli per la spesa con l'intelligenza artificiale. In questo caso non servono a trovare chiaramente l'amore, la persona dei sogni o il partner giusto, ma servono a due cose fondamentali che hanno a che fare chiaramente col discorso spesa. Ecco, in questa domenica 13 e 22, se siete tra una corsia e l'altra, tra poco vi posso svoltare la giornata.

Ecco, stiamo parlando di carrelli con l'intelligenza artificiale, arrivano in una catena di supermercati del Regno Unito, introdotti per la prima volta, hanno l'intelligenza artificiale, definiti smart trolleys, hanno delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision e anche un display touchscreen, insomma niente più. In sostanza che fa? Il carrello registra tutti i prodotti che vengono messi dentro durante la spesa, addirittura consiglia prodotti correlati, tipo hai preso dei coni gelato? Ti consiglia e ti ricorda magari di comprare anche il gelato. Tanti tornano a casa e dici: porca miseria, ho dimenticato di prendere quella cosa lì. Il carrello se lo ricorda, anche se la funzione principale è quella economica, perché ti avvisa il carrello se stai sforando con il budget preventivato per la spesa. Ecco, tanti storcono un po' il naso, nel senso che dicono: ma siamo diventati così stupidi quando facciamo la spesa ad aver bisogno di un carrello che ci dica queste cose? Ma non è molto diverso da quel fogliettino che ci dava mamma quando magari da piccoli andavamo da soli a fare la spesa? Lì c'erano anche le raccomandazioni e i suggerimenti economici. Non so se ti è mai successo.

The Bosa che con Magnetic ha scandito la nostra estate, adesso ci accompagna verso l'autunno con questa nuova canzone che parla, neanche a dirlo, della dipendenza affettiva e dall'evasione, ovviamente attraverso che cosa? Attraverso la musica. La loro nuova canzone si intitola Lose Myself.

0: Health on UK con The Bows, I Lose Myself. E gli ultimi bagnettini ce li possiamo ancora fare oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica dal sapore estivo con condizioni di diffusa stabilità e temperature decisamente elevate. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, sole protagonista, e non sono attesi cambiamenti degni di nota. In serata nella prossima notte cielo stellato da nord a sud, qualche annuvolamento localizzato solo sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss, kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

Tra le coppie di questa estate, Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato pochi istanti fa dei carrelli intelligenti che debuttano in Inghilterra, praticamente carrelli che hanno un sensore con intelligenza artificiale che non solo consiglia prodotti inerenti a quelli che hai già messo nel carrello, ma ti dà in tempo reale il conto, cioè la somma di quello che poi andrai a pagare per evitare sorprese. C'è Luca che scrive: ma i supermercati che interessi avrebbero a far sì che il consumatore magari spenda meno attraverso questo discorso? Il loro scopo è anche quello di farti spendere qualcosa in più, certo. Però hai sottovalutato un aspetto, che questi carrelli intelligenti hanno un display sul quale vedi anche chiaramente l'ammontare della spesa, ma vendono spazi pubblicitari su questi display, perché tu nella durata insomma della spesa guarderai più volte questo display, quindi compaiono chiaramente inserzioni pubblicitarie, perché il marketing è sempre l'anima del commercio. C'è poco da fare, saluto anche Sabri che lavora in un supermercato, dice: verremo sostituiti tutti dai robot? Assolutamente no. Vuoi mettere il contatto umano bello con la cassiera che fa passare il prodotto? Bii!

Rix e U2 e Oasis, band con band, la reunion ha conquistato anche la mostra del cinema di Venezia. Ieri i fratelli Liam e Noel sono sbarcati a Lido, ovviamente in motoscafo, accolti da tanti fan in delirio per la presentazione in anteprima mondiale del loro documentario nel fuori concorso, proprio Oasis Don't Look Back in Anger, alla Biennale del Cinema. E poi 8 minuti di standing ovation, cioè io non so voi, ma riuscireste a fare un applauso? Io 8 minuti ad applaudire continuativamente, davvero è tanta roba. La domanda che tutti si fanno: ma hanno confermato meno queste date in Italia? Liam si è lasciato sfuggire un yeah a precisa domanda, quindi presumiamo assolutamente di sì. Le date dovrebbero essere 24 e 25 luglio 2027, ma è presto per parlare di date. Teniamo per buono questo yeah.

You and Me Belong Together con Mark Embor, anche con questo History Kiss. Beh, qua doppiamente brava Cyndi Lauper, non solo a interpretare questa canzone di Robert Hazard, ma anche nel stravolgere completamente il senso, perché la canzone originale era, da un punto di vista maschile, un ragazzo che sostiene che tutte le donne sono frivole e volessero soltanto divertirsi con lui. Cyndi Lauper fa una vera e propria rivoluzione culturale e politica nell'83, capovolge tutto, è un inno alla libertà anche sessuale delle donne, che non devono dar conto a nessuno. Nel video, donne di ogni etnia e di estrazione sociale, e anche la madre proprio di Cyndi Lauper, che arriva dall'83 con Girls Just Want to Have Fun.

è assolutamente così. Boys and Girls, Just Want to Have Fun. Beh, tutti felici e contenti, soprattutto perché alle 14 ora di pranzo, ecco, io vorrei tanto intrufolarmi a casa vostra per dire: aggiungi un posto a tavola, che c'è un'amica in più che sarebbe Benny. Ecco, e quanto rimpiango quella domanda che facevo grosso modo a quest'ora all'epoca a mia madre: che si mangia oggi? Che c'è per pranzo? Sentivi qualche odorino e potevi immaginare qualcosa? Ora la risposta potrebbe essere: attaccati, il frigo sta lì e il forno sta lì, come giusto magari che sia. Insomma, condividiamo insieme anche quest'ultima parte di Non è Domenica senza Kiss Kiss con Pasquale Viola, che saluto in regia. Io sono Belli, Angelina Mango e Marco Mengoni, subito con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica.

Bad, Green Day, Angelina Mango e Marco Mengoni, la tripletta delle 14. Non è domenica senza Kiss Kiss con Benny, però domenica a tutti. Ecco, prima ho lanciato, mi sono autoinvitato a casa vostra, ho detto che si mangia anche per mangiare in compagnia, perché pare che non è che ci voleva la scienza per dirlo, perché lo sappiamo un po' tutti, però arriva la conferma ufficiale che mangiare in compagnia protegge da depressione e demenza, perché la solitudine è davvero un male inesorabile, per cui condividere un pasto è assolutamente cosa buona e giusta. Chi in questo momento è solo lo sta condividendo comunque virtualmente con me, Benny, con Radio Kiss Kiss. È arrivata la risposta, sono felice, Pasquale Viola in regia, perché non mia mamma, mia moglie mi ha mandato anche la foto, polpette al sugo è quello che mi aspetta per pranzo, il pranzo vero ufficiale, non quello che virtualmente vorrei condividere con gli ascoltatori. Insomma, si mangia insieme, ci si tiene compagnia, anche perché a proposito di cibo c'è da dire che in tanti, quelli che magari sono tornati da poco dalle vacanze, sicuramente qualcosa hanno portato dai posti di villeggiatura, perché un tempo si rientrava con la cartolina, con la calamita, con un qualcosa, adesso si rientra col prodotto enogastronomico e quindi si prova a replicare a pranzo, a cena magari, la cena che si è condivisa, insomma il momento di vacanza e di total relax.

Bossa nostra con la voce di Gaia, anche se devo dirvi la verità che tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca, una pausa Nescafè latte. Latte e delizioso caffè in una bevanda fresca, ideale per l'estate, da gustare tra una canzone e l'altra. Quattro gusti disponibili: cappuccino ed espresso, preparati con ingredienti 100% naturali. Cookies con aroma biscotto e triple zero, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

0: conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss, kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Ora AJ con Ossessione nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo che un tempo si rientrava dalle vacanze con oggetti da collezione, magari calamite, ventagli, che ne so, cartoline che sono andate proprio in disuso. Adesso è un'abitudine portare a casa dei prodotti enogastronomici per replicare un po' le cene o per riassaporare quei prodotti tipici di quel territorio. Infatti un'ascoltatrice invia una foto con dei peperoncini. Potremmo fare al contrario: manda una foto del prodotto tipico della tua vacanza e ti dirò dove sei stato, in questo caso sicuramente in Trentino, no? Val d'Aosta col peperoncino, la Calabria che non solo peperoncino, due a tante cose, dalle sfogliatelle ai cannoli, dall'aceto balsamico al prosciutto. Insomma, chi viene in Italia o chi si sposta tra le varie regioni dovrebbe partire con un trolley in più vuoto per riempirlo poi di prodotti enogastronomici. Ma anche l'estero non scherza, tipo feta, miele greco, spezie per chi torna dalla Grecia. Ed esempio, poi si scoprono anche abbinamenti strani con questi prodotti, tipo io ho provato in Grecia le cozze con feta e pomodoro, molto buone, insomma ve le posso consigliare. Così foie gras e fromage per chi rientra dalla Francia con i macarons, o jamon iberico e chorizo per chi rientra dalla Spagna. E a proposito di chorizo, è partita la prima polemica di settembre, attenzione.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Allora, stiamo parlando di souvenir gastronomici, cioè persone, coppie, famiglie che vanno in vacanza e ritornano con dei prodotti tipici del posto di vacanza, di villeggiatura. Tra questi abbiamo nominato un po' i più gettonati, non solo a livello italiano ma anche straniero, tipo chi va in Spagna potrebbe tornare con il chorizo spagnolo, che è stato un ingrediente, direi, della discordia, perché la prima maxi polemica di questo inizio settembre ha a che fare col New York Times, che ha pubblicato una ricetta della matriciana fatta col chorizo spagnolo al posto del guanciale. Loro dicono una cosa semplice: è più economico perché reperire oltreoceano il guanciale ha un costo esorbitante, e altrettanto saporito, con una nota affumicata, e quindi noi cuciniamo e prepariamo la matriciana con il chorizo al posto del guanciale. Chiaramente tanti italiani, romani e non solo, hanno gridato allo scandalo, sacrilegio da questo punto di vista, perché chiaramente è una ricetta totalmente diversa rispetto a quella originale. Noi italiani ci teniamo a che le nostre ricette vengano rispettate, appunto, secondo la tradizione. Però posso dire una cosa, anche per, insomma, andare anche un attimo oltreoceano: se un giapponese, mettiamo caso, venisse in Italia e assaggiasse il nostro sushi, cosa dovrebbe dire? Dovrebbe dire tante cose, perché io ho tanti amici che hanno provato il vero sushi, quello nipponico, e mi hanno detto: quello nostro è tutta un'altra storia, perché non ci sono i formaggi a pasta, non ci sono chiaramente i rolls fritti, e soprattutto il sushi non va immerso nella soia, perché quando tu prendi il roll e lo metti nella soia, il riso che fa si spappola, si sfalda totalmente. Invece loro con le mani, perché il loro galateo prevede che il pezzettino di sushi tu lo possa e debba prendere con le mani, si va a bagnare leggermente soltanto il pesce crudo e non il riso nella soia, giusto per dare un po' di idee di differenze che ci sono. Quindi l'importante è che si mangi bene e che ci si alzi a tavola contenti e soddisfatti. Il conto chi lo paga?

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: incuteva paura e terrore, adesso è diventato una sorta di filastrocca Dracula nell'estate di Radio Kiss Kiss. 16:43, quando la tifosa è troppo presa dalla sua squadra del cuore. Attenzione, cara la mia Tiziana, cosa fa il Venezia?
1: Purtroppo gran gol di Yeboah del Venezia, veramente un gran bel gol, e il Venezia torna sotto, speriamo non torni in partita.

0: questo secondo tempo in cui ha avuto il pallino del gioco finora, giustamente. E partita non bella come il primo tempo, molto spezzettata. Adesso l'arbitro ha deciso di fischiare tutto, purtroppo Yeboah ha segnato. Adesso niente, sta a noi fare il terzo e chiudere la partita.
1: Grazie davvero, io non so come dirtelo, Tiziana, userò parole dolcissime e tono di voce molto soft, ma il Venezia l'ha pareggiata. Ha segnato il belga Sagrado, quindi punteggio 2-2. Non avercela con me, il calcio è di tutti. Saluto i tifosi del Venezia, anche quelli giustamente del Frosinone, che questa domenica pomeriggio sono portati dalla nostra Tiziana. Malika Ayane senza fare sul serio qualche estate fa. Check.

tua preferita, lo so, di quest'estate 2026, grazie al disc jockey francese Ugel, molti hanno riscoperto o scoperto per la prima volta una cantante che esiste da sempre. Stiamo parlando di Ultranate, nota per Free to Do What You Want to Do, You're Free. Questa Moving to the Sun, Russell e Antonelli sono attaccati. Russell avanti di mezzo secondo con Kimi Antonelli che fa giro veloce dopo giro veloce. Siamo davvero nelle fasi salienti del Gran Premio di Formula 1. Frosinone di nuovo avanti 3-2. Abbraccio tutte le comitive di ascoltatori in viaggio per sto tornando da, che prende forma poi più sostanziale tra le 17 e le 18 con il vostro viaggio di rientro. Achille Lauro, ritroviamo Marilu per tua madre.

Molti la chiamano una notte a Pigalle, in realtà perché ricorre spesso la frase, per Achille Lauro, che abbiamo ripreso da 5 anni fa, dal 2021. Facciamo un po' di storia della musica. Vi porto nel 1979 una band di Los Angeles, ma soprattutto canzone che nasce da una grande ossessione. Doug, il leader dei Neck, aveva 25 anni quando conobbe Sharona Halperin, che all'epoca aveva solo 17 anni. Lei lavorava in un negozio di abbigliamento a Los Angeles, lui la vide. Una corte spietata, e stettero insieme per 4 anni. Lei lo lasciò perché troppo geloso, evidentemente, troppo ossessivo. Ora lei fa l'agente immobiliare. Quella storia in una canzone, My Sharona, The Neck.

Passione sotto forma di musica per un grande amore da parte del leader dei NEC, Mike Sharona. Kimi Antonelli entra ufficialmente nella storia, e lui a vincere il Gran Premio di Monza di Formula 1, una rimonta incredibile, tredicesimo, dodicesimo, undicesimo fino alla seconda posizione, mezzo secondo da Russell, lo sorpassa a 4 giri dalla fine, autentico campione. Per quanto riguarda la Formula 1, saluto Alessandro e Liviana da Pinerolo, che sono in rientro da Ivrea dopo la corsa dei Cinque Laghi. Ascoltatori appassionati di sport ma anche sportivi, state tornando da dove? 347 490 0042. Si fa insieme io, tu e il weekend.

0: Una festa a Sam Smith può succedere di tutto. Lo trovi sul lampadario a agitare le mani, è incredibile, è un trapezista. Questa è una delle sue canzoni più belle del 2023, si chiama I'm Not Here to Make Friends. Il Monza che pareggia a Parma, e a Monza ha vinto Kimi Antonelli. Monza-Parma tornando alla Serie A, primi punti della stagione 2026-2027 per le due squadre che abbiamo citato, ma è finita una partita con 5 gol al Cardio Palma per la nostra Tiziana.
1: È finita, è stata veramente una partita che ci ha sfiancato, non solo per il caldo, 3-2 per noi, 3 punti importantissimi contro il Venezia, che l'anno scorso è stata una delle due squadre che ci ha battuto all'andata e al ritorno, e noi dovevamo avere la nostra vendetta sportiva e l'abbiamo avuta. Andiamo avanti, siamo ancora nella parte sinistra della classifica, dove vorremmo stare fino alla fine. Il campionato è lungo, lo sappiamo, ma le premesse quest'anno sono tutte molto molto belle. Kiss kiss a tutti e sempre forza Frosinone.
0: Ciao Tiziana, ora puoi rilassarti. Frosinone che raggiunge in classifica Atalanta, Lazio, Milan e Juventus, che giocano questa sera, queste ultime due alle 20:45. Raimondo per il Frosinone, definito anche il nuovo Matador. Lì fuori ci siete voi.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Stiamo tornando da Montelivato per andare a Roma. Abbiamo passato una bella giornata al fresco dalle 10:30 di stamattina al Prato, poi pranzo al ristorante. Bellissimo, abbiamo fatto il fan bob, lo spettino sulla rotaia che scende, e ci siamo divertiti tanto. Un saluto da Laura, Max e Edoardo.
0: Ciao ragazzi, fate buon viaggio, scatta sto tornando da 347 490 0042 in Io, Tu e il Weekend.

Antonelli è il secondo vincitore della storia che parte 19esimo e arriva primo, però bisogna tornare a Long Beach nel 1983 grazie a John Watson, è anche il primo italiano che vince a Monza dopo 60 anni, il primo italiano a podio a Monza dopo 21 anni, Fisichella era arrivato terzo con la sua Renault e la 50esima vittoria italiana in Formula 1 e Kimi Antonelli è il più giovane vincitore a Monza, 20 anni e 12 giorni, prima vittoria da ventenne, autentico fenomeno, e poi ha lasciato una dichiarazione che rappresenta alla perfezione i suoi 20 anni: per quanto riguarda le feste e il lavoro in Formula 1 comando io, ma la valigia me la fa ancora la mamma. Tenerissimo, dolcissimo il campione. Allo stesso momento siete su Radio Kiss Kiss, vi porto a 6 anni fa con The Weeknd in New York.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss Kiss.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.

0: L'ultimo sguardo al panorama di questa domenica pomeriggio e poi si riparte in macchina con noi anche Giusiana, Sara, Lucia, Marzio, grandi appassionati di Tommaso Paradiso ma anche di Harry Styles. Ma ci sono grandi eventi anche di domenica sera, una 4 giorni indimenticabile grazie agli amici di Monza che stanno festeggiando Kimi Antonelli e anche Marco di Marco e Raff, perché ora siamo collegati proprio con Piazza Cambiaghi dove questa sera alle 21 c'è Kiss Kiss Live. Ci sei, Raff? Pronto?
1: Stefano, eccomi, torna a vincere un italiano. Antonelli vince il Gran Premio di Formula 1 a Monza dopo 60 anni. Marco non è qui con me, non so come, ma è riuscito ad entrare, è riuscito a vedere questo giorno storico. Mi ha raccontato che i ferraristi hanno fatto una standing ovation, si sono alzati tutti quanti in piedi, tutti quanti ad applaudire. C'era anche Marco lì in mezzo, spero possa venire per stasera, visto che stasera c'è la 4ª giornata qui in Piazza Cambiaghi dedicata al Kiss Kiss Live. Ci saranno altri artisti della musica più bella che canteranno, come Trigno, come Rovazzi, come Dolce Nera, Joseph e Maidrama e i gemelli diversi. A questo punto io non so che dirti, non so se dirti che Marco riuscirà ad essere con noi questa sera, perché lo sto chiamando, non mi risponde, non vorrei che fosse rimasto lì, quindi come dicono quelli bravi ti do la linea e do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori qui in Piazza Cambiaghi per la 4ª giornata del Kiss Kiss Live. Da Raff, di Marco e Raff, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Raff, ma Marco torna, adesso sta festeggiando Kimi Antonelli. C'è stata una foto profetica nel paddock con Bezzecchi, con Laura Pausini, con Yannick Sinner e con il vincitore del Gran Premio. Hanno portato bene, ora stereofonico.

Questo ragazzo, novità dell'estate 2026, è Chris de Sarandi con Good Old Days. Sei in macchina ascoltando Io Tu il Weekend, hai già nostalgia della spiaggia, ti ci porto io con la complicità di Francesca. Mi ha mandato questo video da Bova Marina, ti faccio sentire ancora le onde. Magari eri in spiaggia, proprio lì, siamo nel comune di Reggio Calabria, 3.929 abitanti durante la stagione normale, un po' di più in estate, ma saluto tutti quelli che ascoltano ancora in spiaggia mentre gli altri tornano. Io, tu e il weekend. È arrivata anche la mia amica Marta che dalle 18 farà Kiss Kiss Power Play con un sacco di sfide musicali, un sacco di canzoni da non perdere e anche le vostre sensazioni della domenica all'orario dell'aperitivo tra le 18 e le 20. Io tra poco invece vi metto un disco nuovo e intanto facciamo così, operazione girasole, Sunflower con Post Malone.

ditelo con un fiore o cantatelo con un fiore, in questo caso presa in prestito questa frase da Post Malone con Swae Lee. L'amore che è fatto di dubbi, di attese, di incertezze, ma anche di grandi passioni, e lo stare insieme è un po' un'altalena. Questa è la filosofia del ritorno di Sal Da Vinci dall'album che ha il titolo della canzone vincitrice di Sanremo Per Sempre Sì, il suo nuovo

0: tanto dolore e poi la passione che esplode nella sua nuova canzone. Questa sera a 20:45 l'Italia del basket femminile gioca contro le maestre, ovvero gli Stati Uniti d'America. Le ragazze della WNBA, se i ragazzi giocano nell'NBA, le ragazze americane hanno questa lega che soprattutto durante l'estate vive il suo momento più importante, insomma sono delle aliene dal punto di vista cestistico, però le ragazze ci proveranno lo stesso. La star americana è Caitlin Clark, un talento capace di segnare da grande distanza, il classico tiro da tre punti ma anche più lontano, e inventare assist davvero imprevedibili. Però forza ragazze, 20:45 mondiali di basket femminili. E ancora l'ondata del grande caldo, l'ennesima, la tregua, la possibilità di temperature più miti, tutto ci racconta il nostro Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nessun cambiamento nelle prossime ore, sempre tempo stabile, cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani sole su tutto lo stivale, qualche nube in più solo sulle Alpi confinali della Valle d'Aosta e sulle Dolomiti. In giornata sempre condizioni anticicloniche, avremo però qualche rovescio o temporale di calore in più sui rilievi alpini e localmente in Appennino. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Magnetic, firmata da Bosa, ad esempio a Sperlonga, mare cristallino, è partita la sfida delle spiagge all'interno di O2 il weekend. Quelli che ostinatamente restano lì e si godono il momento più bello della giornata. Devo ringraziare Dario per questa foto bellissima dalla riviera di Ulisse in questo momento. Al 347 490 0042 un abbraccio emozionante anche per chi non è della family Antonelli, quando abbiamo raccontato le gesta di una vittoria storica di Kimi Antonelli al Gran Premio di Formula 1 di Monza e poi l'abbraccio con la famiglia che lo ha aspettato appena sceso dalla monoposto, che ha strappato più di una lacrimuccia non solo agli appassionati di Formula 1. Merita tutto il successo, dalla 19esima alla prima posizione. Abbiamo commentato praticamente in presa diretta l'eroe della giornata dello sport, ma dell'Italia in generale, in questo 6 di settembre. Tra poco la storia della musica, prima i Sixpence None the Richer, quelli di Kiss Me.

può girare anche per tanta emozione, perché abbiamo un nuovo papà all'ascolto appena da due giorni. Do un abbraccio ad Alex che è in autostrada a raggiungere la sua Aurora e la mamma, naturalmente. Momenti family, momenti di passioni del fine settimana, io, tu e il weekend. Termina qui il proprio viaggio, ma state con noi perché arriva Kiss Kiss Power Play, appuntamento da non perdere, un sacco di sfide musicali davvero interessanti con Marta che sarà con voi fino alle 8 della sera. Grazie a Pasquale Viola in regia. Elvis the Pelvis from the Memphis. Elvis Presley cantò la versione originale di I Can Tell Fallen in Love with You, canzone che è stata poi ripresa dal progetto UB40 nel 1993 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss.

0: 40 con I Can Help Falling in Love with You 1993, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Umberto Aprea.
1: A tutti ancora una buona domenica. In apertura lo sport con la Formula 1, impresa di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, partito 19esimo, il pilota romagnolo della Mercedes ha rimontato fino alla prima posizione, superando a 3 giri dalla fine il compagno di scuderia George Russell. Una domenica da dimenticare invece per la Ferrari. Leclerc, dopo 3 giri, si schianta come 6 anni fa all'uscita della parabolica. Hamilton lotta ma alla fine crolla e chiude soltanto al 6º posto. Voltiamo pagina, sono iniziati a Kiev i colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, la loro prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. E un nuovo appello per la pace in Ucraina arriva dal Papa. All'Angelus il pontefice ha espresso dolore per i recenti attacchi russi contro diverse città e infrastrutture civili che hanno provocato vittime innocenti. Leone XIV invita ad aprire la strada al dialogo e alla pace, auspicando che gli sforzi diplomatici avviati in questi giorni per rilanciare i negoziati possano portare risultati concreti. Ed è sempre più alta la tensione tra Germania e Russia dopo il caso del drone trovato all'aeroporto di Lipsia. Berlino attribuisce a Mosca la responsabilità dell'episodio e ha adottato misure diplomatiche, tra cui la chiusura di alcune strutture russe sul territorio tedesco. Il Cremlino respinge le accuse che il ministro degli esteri Lavrov definisce infondate, sottolineando che la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresenta, a suo giudizio, l'inizio di una vera guerra. In Italia, con la cronaca, 2 morti e 2 feriti in un incidente al rally cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto è finita fuori strada travolgendo 2 persone, un commissario e uno spettatore, e ferendone altre 2. Nelle stesse ore una tragedia ha sconvolto la 2ª giornata del 10º rally della Valdaveto nell'entroterra genovese. Un'auto è uscita di strada e l'impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell'equipaggio, deceduto sul posto. Economia. L'Italia paga 2 volte il conto delle guerre a causa della sua dipendenza energetica. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiudendo il forum Ambrosetti di Cernobbio. Secondo il ministro però l'economia italiana ha mostrato una buona capacità di tenuta e quest'anno il PIL potrebbe crescere oltre le previsioni iniziali. Chiudiamo ancora con lo sport, ma con il calcio. Nelle prime sfide della domenica della 3ª giornata di Serie A, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, 1-1 tra Parma e Monza. Al via in questi minuti Bologna-Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chissà a tutti.

compagnia fino a questo momento con Io, Tu e il Weekend. Adesso siamo Io, Tu, Pino Mauro e Batman. Ah no, c'è anche c'è anche Pasquale Viola, sempre presente. Buon pomeriggio a tutti da Chino Martinez, preparatevi perché tra poco vi sfido tutti, vi spiego tutto. Intanto c'è la musica più bella, Nico Santos con All Time High, Paolo Nutini con New Shoes, ma subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siete.

Nico Santos con All Time High su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica a tutti da Marta. Allora, questo è il nostro nuovo appuntamento settimanale, sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Kiss Kiss Power Play. Mi devo ancora abituare al nuovo nome di questo programma, e ovviamente noi vi teniamo compagnia con la musica più bella, che però sceglierete voi, perché anche oggi, per quelli che non avessero seguito chiaramente ieri, ci saranno delle battle. Cosa vuol dire? Delle sfide musicali in cui voi dovrete schierarvi e scegliere il team a cui appartenete, la canzone a cui appartenete. La canzone più votata la suoneremo, non solo, perché chiamerò anche una persona che rappresenta chiaramente poi il team che vincerà ogni battle. Regola numero uno: votare. Regola numero due: dovete essere super veloci. Quindi, se non avete ancora segnato il nostro numero WhatsApp, fatelo subito, il 347 490 0042, perché avrete pochissimo tempo per votare. Allora, parte la prima battle: Girls Band versus Boy Band. Partiamo dal team Girl Band. Era il 1996, quando cinque ragazze sconvolsero le classifiche musicali del mondo intero, portando ovunque il motto Girl Power. Sto parlando delle Spice Girl. Questa è Wanna Be. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. In quegli stessi anni si formò una boy band dalla presenza scenica pazzesca. Hanno dettato le mode dell'epoca con i loro look iconici. E poi vogliamo parlare delle coreografie sincronizzate che milioni di fan provavano a replicare nelle loro camerette. Sto parlando dei Backstreet Boys con I Want It That Way. Tell me

Allora, adesso tocca a voi. A quale team appartenete? Schieratevi. Adesso Spice Girl o Backstreet Boys? Girl Band o Boy Band? Votate adesso con un WhatsApp di testo al 347 490 004.

0: Su Radio Kiss Kiss, ragazzi, è stato veloce, ma è stato un testa a testa fino alla fine. Due band amatissime. La battle era tra girl band versus boy band, Spice Girl versus Backstreet Boys. A vincere sono state le magiche Spice Girl. A rappresentare il team girl band abbiamo al telefono Maria Carmina dalla provincia di Benevento. Ciao Maria!
1: Ciao Kiss Kiss!
0: Allora, perché Spice Girl?
1: Perché è stata tutta la mia adolescenza, tutte le coreografie, tutte le canzoni, ero innamorata di Emma.
0: E anche tu?
1: Spice Girl tutta la vita.
0: Ma quanto ti capisco! Dove sei ora e che cosa farai questa sera? Come trascorrerai questa domenica?
1: Noi sì, un po' i nostri due cuccioli, siamo tornata al mare sul litorale domiziano e nulla, stasera...
0: Purtroppo sentiamo un pochino male. Allora, quindi sono stati al mare, si sono divertiti e questa sera probabilmente un pochino di sano relax. Intanto grazie mille Maria Carmina per aver votato per le girls, per la girls band, ecco, e per le Spice Girl. Kiss kiss a te. Kiss kiss, quando si è in auto tutto può accadere, chiaramente buona domenica. Bene, quindi vincono la prima battle di oggi le Spice Girl del team girl band e questa è la loro Wannabe.

0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss Kiss.

Ma come ci sta bene questa canzone con la seconda battle di oggi, Saif, con Parlare d'amore? Perché d'amore parleremo in questa seconda sfida, che facciamo partire immediatamente. Andiamo sulle emozioni. Canzone da primo appuntamento versus canzone da chiusura di relazione. Tutto qui dipende anche da come vi sentite voi, no? Dalla vostra situazione sentimentale. A rappresentare il team canzone da primo appuntamento non potevamo che scegliere lui, che con la sua voce e la sua chitarra ha fatto innamorare milioni di persone in giro per il mondo, milioni di coppie, di sposi anche, che scelgono questa canzone proprio come lento per il loro primo ballo. Sto parlando di Ed Sheeran con Perfect.

adesso c'è il team canzone da fine relazione, una canzone che non a caso è il racconto doloroso e sofferto della fine di un amore e della difficile accettazione che l'ex partner però sia andato avanti. Una canzone perfetta per il lacrimone, per il mal d'amore. Adele con

Una canzone che fa pensare comunque alle pene d'amore. E allora parte ufficialmente la battle, quindi votate, votate, votate adesso, in questo preciso istante. Preferite la canzone d'amore da primo appuntamento, Ed Sheeran con Perfect, o Adele con Someone Like You, che rappresenta il team di un amore finito? Votate al 347 490 0042.

0: Eccoci qui, pronti per il risultato della seconda battle. Non me l'aspettavo, perché l'estate, cavolo, resta la stagione dell'amore. Invece ci sono parecchi mal d'amore. E quindi vince la seconda battle il team Canzone, che rappresenta un amore finito. Ciao Clara!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, allora tu sei di Sassari, originaria dell'Austria. E in che situazione sentimentale sei in questo momento, mi viene da chiederti?
1: Single, assolutamente single.
0: Per scelta o perché in giro c'è niente di buono?
1: No, allora diciamo che non si può dire che non c'è niente di buono in giro, perché sembriamo sul mercato.
0: Vero, diciamo, vero.
1: Però diciamo che ho avuto le mie brutte esperienze in quanto il tradimento proprio è proprio...
0: Aia.
1: È per quello che mi piace la canzone, perché in inglese l'ascolto, sento il tizio, sento il testo, e comunque mi piace molto che Adele comunque sottolinea il fatto: vi auguro il tutto, il bene e il meglio che vi possa arrivare, nel tipo, nel senso che ti liberi, cioè è un augurio.
0: È un augurio che facciamo un po' a tutte le persone che in questo momento magari si sentono un po' fragili dal punto di vista sentimentale, perché fondamentalmente dalle cose peggiori, anche dal punto di vista sentimentale, poi nascono i momenti migliori, c'è la rinascita interiore, vero?
1: Sì, assolutamente. Il percorso di crescita personale è il momento in cui tu capisci che ti devi amare te stessa, che hai risolto proprio, non ti fa più male niente.
0: Assolutamente, bellissimo messaggio. Grazie per aver partecipato, Clara, e in bocca
1: grazie
0: al lupo anche per la tua vita sentimentale.
1: Grazie, grazie.
0: Kiss kiss a te, kiss kiss.
1: A te, grazie, kiss kiss.
0: E allora scusate, come abbiamo già detto, vince la seconda battle il team Canzone, che rappresenta un amore finito, e la rappresenta benissimo questa canzone, Adele con Someone Like You.

Resto novità, una canzone che racconta appunto di un'infatuazione travolgente e totalizzante in cui le parole e le stupide canzoni non bastano a descrivere l'intensità di ciò che si prova. Una voce meravigliosa, quella di Olivia Rodrigo, questa

lunedì a sabato dalle 9 alle 12. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: oggi Manu Chao con Viajando por el Mundo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella e la musica anche quella più bella scelta da voi in questo caso. Intanto stiamo cercando anche di capire un pochino, perché io non è che so ficcanaso, sì, sono un po' ficcanaso. Sono un po' ficcanaso. Ci piace condividere questa domenica con voi e capire che cosa combinate mentre ci ascoltate. Sentiamo un po' di note audio. Pasqualino.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Genta da Bologna, vado a lavorare.
0: Oh, si va a lavorare. Allora, come sempre, mandiamo un abbraccio enorme a tutte le persone, tutte le categorie di lavoratori, quelli che in questo momento lavorano per il prossimo. E non si direbbe, ma anche io e Pasquale stiamo lavorando, eh?
2: Ciao, sono Simone La Formia. Mi fate sentire quest'audio alla radio che ho i bambini dietro che vogliono salutare.
0: Ma a disposizione. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Un abbraccio enorme dalla vecchia zia Marta, anche dal vecchiaccio zio Pasqualino. Allora è arrivato ancora il momento in cui dovete comunque continuare a raccontarci che cosa combinate, quindi vi geolocalizzate, ci inviate una nota audio, ci raccontate come state passando, trascorrendo la vostra domenica sera, che cosa combinate. Però diteci anche qual è la canzone che ci starebbe bene in questo momento, la colonna sonora perfetta per accompagnare la vostra domenica. Note audio.

0: Bad Habits di Sheeran su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Un abbraccio, un kiss kiss, uno sguanciottino, un grattino, ma pure un massaggio se vi serve, da Marta Martinez. Che cosa combinate questa domenica e qual è la canzone che vorreste ascoltare? Ve lo dico, scegli Pasquale Viola, quindi se ve la dovete prendere con qualcuno, con Pasquale Viola.
1: Ciao Kiss Kiss, siamo Fabrizio, Umberto e Anna Maria, stiamo tornando da La Igueglia. Bellissimo tempo oggi alla Igueglia, fateci sentire per favore una canzone un po' vecchia ma stupenda, Counting Crows, Mr. Jones.
0: Caspitina, che richiesta. Niente, Pasquale, sei perfido veramente.
2: Ciao, siamo Emilio e Francesco e stiamo rientrando al paesello dopo una fuga a Manfredonia.
0: Ah, che
2: vorremmo
0: bello.
2: Ascoltare Serena Brancale, Al mio paese.
0: Quando si ritorna. Niente, Pasquale.
3: Ciao Marta,
0: ma che devono fare?
3: Ciao Angela e Roberto.
0: Sì, ciao.
3: Stiamo tornando da Avellino, festeggiare il compleanno di mio zio Nicola. Un saluto a Pasquale Viola. Ci piacerebbe ascoltare la canzone Pazza Musica di Marco Mengoni e Elodie.
0: Hanno provato a entrare nelle tue grazie, Pasquale, quindi li accontentiamo. No, dai, Pasquale,
4: ciao,
0: sei cattivo. Erano bambini.
4: Siamo in rientro dal mare di Metaponto. Giornata piena.
0: Bel
4: volevamo
0: sole.
4: Ascoltare Bruno Risas per due come noi. E oggi è il nostro anniversario. Oh. Dai, forza.
2: Ciao.
0: Dai,
2: Marta.
0: Dai.
4: Ciao a tutti.
0: E allora ti sei fatto intenerire dall'amore. Allora li accontentiamo. Che meraviglia, Bruno Risas per due come noi.
5: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

quanto lo si ama Bruno Risas per due che come noi, auguri chiaramente alla coppia che ha richiesto questa canzone per festeggiare il proprio anniversario, una rarità insomma arrivare a 25, 30, 40 anni di matrimonio, possiamo dire che sia così oggigiorno. Insomma, spero di avervi regalato due ore di totale leggerezza, io mi sono divertita, Pasquale ti sei divertito? Ti vedi, i capelli dimostrano che ti sei divertito, sono stata felicissima chiaramente di trascorrere queste due ore piene di musica e di risate con voi. Vi do appuntamento al prossimo weekend con Kiss Kiss Power Play dalle 18 alle 20. Adesso però ci sono i Guns N' Roses con November Rain 1991.

0: con November Rain dal 1991 il nostro History Kiss. Grazie veramente di cuore a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Pasquale Viola in regia. Ci ritroviamo il prossimo weekend e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti. Ciao!
1: Questa sera Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP in Piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortana Race, in collaborazione con
2: Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte.

0: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: Usci, ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss, kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.